0: Lucaia, mare vedeni uni. Tutti chi vuole, ma le memori lo schila.
1: Memori lo schila?
0: Cosa tutto?
1: Chiaro sonnate.
0: Ma me chirite bunne ai assini vedene, mucutate poi vedecrene ai amata.
2: Oh my god!
3: Soppure dottorne! Dottor Harietam chiela di erlane!
4: Hina levi sindu hanne. Efe manu tunai dasuma paha. Efe manu tunai dasuma hata. Handevi hatar veddi. Tiun karala tiagan.
5: Evening drive with Chomit and Charu.